0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema volano i cazzotti. Ben trovati da Gianluca. Bud Spencer e Terence Hill hanno formato una coppia irripetibile nel cinema italiano. I loro film a base di western, fagioli e cazzotti hanno riempito le sale italiane e non solo, e guadagnato sempre ottimi ascolti ad ogni passaggio TV. Diretti da Marcello Fondato nel 1974, sono gli interpreti di Altrimenti ci arrabbiamo, un film che ha come filo conduttore una Don Buggy, un'auto costruita dalla Puma, un'azienda automobilistica romana non più in attività. Ben e Kid, rivali Nerelli, vincono ex aequo una Don Buggy. Per decidere a chi spetti l'auto si sfidano in una gara in cui vince chi mangia più salsicce e beve più birre. Il bar del Luna Park, in cui avviene il confronto, viene distrutto da una gang e la Don Buggy finisce in fiamme. Ben e Kid si alleano per ottenere giustizia e il divertimento è assicurato. La canzone che accompagna il film è stato un grande successo di vendite e porta la firma di Guido e Maurizio De Angelis, che sotto il nome di Oliver Onions incidono l'inno dedicato alla macchina protagonista del film.
2: Come with me.

gli Oliver Onions con Dan Buggy su Radio Animati dal film Altrimenti ci arrabbiamo. Incredibilmente nel 1974 la RCA pubblicò solamente un 45 giri per l'uscita del film. Il disco uscì in Italia, Francia, Germania, Spagna, Cile e Messico, conquistando ovunque la vetta dell'Hit Parade. E anche per questo appuntamento di Chuck si canta è tutto. Come sempre, prima di salutarvi, vi ricordo che potete scrivere a gianluca@radioanimati.it per suggerirmi altre colonne sonore.

0: l'affetto. Ciao ragazzi.
1: Zio Scooby. Ciao, io sono Scrappy Doo.
2: Scrappy Doo. Aiuto!
1: Lasciatemelo! Scrappy Daffy Doo! Da da da da, po, potere piccoli!
2: Scrappy Doo!
1: Ti ascolti? Scrappy Daffy Doo!
2: Scooby-Dooby-Doo!

0: succede.
1: Radio Animati, déjà vu, déjà vu. Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua, su Radio Animati.

0: Colpo Grosso è stata una trasmissione televisiva andata in onda tra la fine degli anni 80 e gli anni 90, in seconda serata su Italia 7. Storico conduttore del programma è stato Umberto Smaila, sostituito nell'ultima edizione da Maurizia Paradiso.
1: Beh, molte trasmissioni prendono riferimento da questa splendida nave ricca di bellissime donne, ma sappiate, è facile imitare la forma, ma non il contenuto.
0: Non fate finta di niente, lo so che lo avete visto e rivisto Colpo Grosso all'insaputa di mamma e papà, soprattutto se eravate fortunati ad avere la TV in camera propria, ed era un lusso da non poco per gli anni Ottanta.
2: Per lui Tommaso perde la possibilità di sfruttare la fisica dopanto che aveva prenotato, quindi ci occuperemo di spogliare le ragazze per opera di Fabien con 5.000 euro fish. Spoglieremo due volte Rubiconda dal Benelux, la ragazza olandese. Vieni Rubiconda.
0: Lo studio televisivo ricordava un casinò ed era arricchito dalla presenza di numerose ragazze che durante ogni puntata proponevano degli striptease. I concorrenti gareggiavano alla roulette e anche in giochi di scommesse. Le vincite venivano poi utilizzate per far togliere i vestiti alle mascherine, mentre in caso di numero basso di fish i concorrenti potevano spogliarsi per incrementare il loro patrimonio. Lo scopo del gioco era quello di spogliare completamente tutte le mascherine e le ragazze portafortuna e fare il cosiddetto colpo grosso.
2: Ah, si deve spogliare Tiziana, ci sarà tinto che non sta più nella pelle, vai Tiziana, vai.
0: Quando il concorrente ci riusciva, partiva lo stacchetto musicale ed era a quel punto che le bellissime ragazze cin cin scendevano dalla scala e mostravano alle telecamere il loro seno e i loro lati B, coperti però da minuscoli perizoma.
3: Dice tutto!

spazziconi rosso, rosso, rosso. Giallo appiccichetto a rosso, giallo e rosso. La multa te la do,

0: scappamento, scappamento. Esce fumo inquinamento, puzzolendo, la multa te la do. Col rosso,
1: col furto,
0: l'inquinamento,

0: subito, vogliamo cominciare?
1: Radio Animati, è tempo di una nuova pillola di otaku. È tempo di una nuova pillola di otaku. Pazzi per le sigle. World Masterpiece Theater.
2: Amici di Radio Animati, ecco una nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
2: e Alessandro.
3: Io me l'immagino nel 1985, quelli della Nippon Animation che fanno: su cosa lo facciamo quest'anno il World Masterpiece Theater? Facciamolo su La piccola principessa di Frances Hodgson Burnett.
2: di chi?
3: Frances Hodgson Burnett.
2: Proprio lui, ok.
3: Perché stiamo parlando del motivo per cui noi siamo qui. L'anime preferito di Tommaso. Quello felicissimo. Che in Giappone è andato in onda nel gennaio 85, mentre in Italia è arrivato su Italia 1 dal febbraio 86. Mm-mm. E non ce lo siamo più levato di torno.
2: No, no.
3: Prego, Tommy.
2: No, allora la storia parla di...
3: Aspetta, intanto non abbiamo detto che si tratta di... Sara, oh, Sara, lovely, lovely Sara.
2: Lovely Sara. Quindi,
3: che felicità.
2: Parliamo di Sara che ha la fortuna di studiare nel collegio di Miss Minchi.
3: Perché il padre c'ha il big money.
2: Sì, questa dolce donna, tanto affettuosa verso le sue allieve, che grazie ovviamente ai soldi appunto del papà, tutti sono gentili con lei per via del capitale paterno.
3: Ah, la madre è morta.
2: Sì, la madre è morta.
3: Sding,
2: sì, sì.
3: Che
2: lei viene via dall'India, la madre è già passata a miglior vita e tutto fila bene, cioè fila liscio per queste prime 11 puntate.
3: E te fai, c'è qualcosa che non quadra.
2: Alla fine dell'undicesima succede il delirio, perché si scopre durante il compleanno di Sara che il padre, che aveva ereditato una enorme miniera di diamanti, ok,
3: tanti auguri Sara,
2: muore. Muore nella una foresta tropicale di febbre, non lo so.
3: Ma perché era una foresta tropicale il padre?
2: Muore, quindi, che dice, non ha più soldi per mantenere la figlia al ricco collegio di Miss Minchi.
3: Quindi sding, contatore dei morti più.
2: Miss Minchi la tratta veramente come una pezzente, che perché lei aveva praticamente acquistato l'abito, tutti i regali, tutto il cibo. Aveva speso un capitale per questa festa, quindi la tratta veramente male, veramente male.
3: Che brutta persona Miss Minchi.
2: Cogliti subito questo abito, ti ho speso una fortuna e...
3: perché ora sei povera.
4: Comunque ragazzi, cioè, non è che uno poi diventa istantaneamente povero, cioè, muore il padre, bang.
3: Ma scusa, ma se il padre aveva ereditato la miniera di diamanti, di conseguenza ce l'avrebbe Sara, no? Non so come funziona l'asse ereditario.
2: Sì, però aspetta. Allora, praticamente lei fa togliere questo vestito costoso, va bene, dice alla sorella, Miss Amelia, la sorella di Miss Minchi, vai a prendere quello straccio di vestito della cameriera dell'anno scorso, che dovrebbe essere morta. Insomma, un affare così. Quindi gli dà questo vestito nero.
4: Vai a togliere un vestito a una morta per metterlo a Sara.
2: Cioè. Questo vestito nero orribile. La spedisce su in soffitta e lei gli dice: per cortesia, non mi prenda la mia amica Priscilla.
3: Priscilla.
2: Quindi Priscilla e Sara si trasferiscono in soffitta in compagnia di Becky e di Merck. Come si chiamava? C'era un topolino.
3: Amici di Radio Animati. Come si chiamava il topolino?
4: Come si chiamava il topolino?
3: Il topolino amico di Sara. Mandate un messaggio di fumo a Pellegrino.
2: Quindi qui ci sarà l'ulteriore diciamo invidia di Lavinia,
3: anche quella è brutta
2: Lavinia
3: persona.
2: Che ovviamente si è strofinata le mani quando Sara è passata diciamo a peggior vita, comunque,
3: dal lato povero
2: peggior esistenza
3: della forza.
2: Quindi la tratta anche lei tra Miss Minchi e Lavinia, questa povera ragazza distrutta. Poi abbiamo anche James e Molly, che sono i due cuochi che la mandano veramente a fare la spesa al mercato sotto delle intemperie incredibili, tant'è che si rompe anche una scarpa. Ed una guardia inglese, come sappiamo, non sono rigide,
4: non si scompongono,
2: viene preso da compassione da questa ragazzina che è sdraiata per terra con tutte le patate spalle per la piazza.
3: La pena che ha fatto questa ragazzina.
2: Quindi questa guardia l'aiuta a prendere queste patate, torna a casa, queste patate hanno i germogli e quindi torna al mercato.
4: Vergogna.
2: Poi durante la festa di Halloween, ok, Lavinia e le sue amiche vanno con delle candele in una vicino ad una stalla, prende fuoco questa stalla dove intanto Sara era stata trasferita perché Miss Minch aveva scoperto che il vicino di casa gli passava il cibo dalla finestra.
4: Muore un asinello nella stalla, no, perché la migliore tradizione.
2: Quindi lei rimane senza un alloggio, quindi viene spedita via, va bene?
3: Ma che terribile.
2: Va dall'amico Peter, però poi Miss Minchi la recupera perché il vicino di casa gli porta un bellissimo abito.
3: Ah, vedi?
2: E si scopre che questo vicino di casa era il collega del padre, quindi lui adotterà Sara e quindi Sara tornerà ad essere la principessa dei diamanti, perché questa miniera poi in realtà esisteva davvero.
3: Ma poi si è vendicata, si è trasformata tipo in Annetto vendicata.
2: No, è partita per l'India con Becky, la domestica, che se l'è presa per sé. Miss Minchi, insomma, è rimasta a bocca asciutta.
3: Beccati questa, Miss Minchi.
4: Sì. Ha lasciato cadere il microfono, Sara, e Stang se n'è andata.
3: Ma Priscilla?
2: Priscilla va via con Sara, non ha preso fuoco nella stalla, è stata salvata.
3: La bambola ignita.
2: Però Miss Minchi è rimasta, diciamo, con il bernoccolo in testa di quando gli viene lanciato questo secchio.
3: Beccati questa. Vedi, c'è giustizia a questo mondo.
2: No, vabbè.
4: Ragazzi, passiamo alla sigla, scritta ovviamente da lei,
0: Alessandra Valeri Manera.
4: Su musica di Giordano Bruno Martelli, cantata da...
0: È cantata da me, Cristina D'Arena.
3: Che l'ha cantata anche in francese.
4: Che l'ha cantata anche in francese, ma noi ci ascoltiamo la versione italiana di Lovely Sara.

0: l'estate di Radio Animati.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.
0: Un mondo di sigle TV.

porta Radio Animati in vacanza con te. Un mondo di segreti ti aspetta. Forza.

Radio Animati, io voglio salutarvi e darvi un grande abbraccio a tutti voi dalla monaca di Monza.

Deja Vu. I ricordi dal passato, ad iniziare da uno shampoo per bambini, il Johnson Baby Shampoo nella formula Mai più lacrime, nella sua inconfondibile confezione gialla, credo tra l'altro che esista ancora. Non esiste sicuramente più invece un altro shampoo, lo shampoo Campus alla mela verde. Andava molto di moda tra i giovani negli anni 80. Vi ricordate la confezione? Una bottiglia di plastica verde con il tappo tondo, mentre sull'etichetta c'era una donna con le mele tra i capelli. Se provate a chiudere gli occhi probabilmente vi ricorderete della sua profumazione così forte e intensa. Io l'ho utilizzato per tantissimi anni, poi ad un certo punto non l'ho più trovato nei supermercati. Chissà perché. Dallo shampoo alla mela verde ad un giocattolo degli anni 80, la roba pazza, la palla che strumpallazza, una palla di colore arancione che lanciavi e andava dove voleva. A volte tornava indietro e la prendevi in testa, ma quando sei bambino non senti niente. Il problema era quando rimbalzava sugli animaletti in vetro di Murano che si spaccavano in mille pezzi e la mamma si arrabbiava. Ma per quale motivo la palla che strumpallazza andava dove voleva? C'era un trucco. Al suo interno nascondeva una sfera di piombo dal baricentro spostato.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.

ora stringe la mano che stringeva il coltellino. Ma questa è la partita della vita e questo è il tuo migliore

Frankenstein Junior e gli impossibili. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via! Gli impossibili! Coin Man! Solo chi è folle sfida le sue molle. Gli impossibili! Fluid Man! Gelata in una goccia la forza di una roccia. Gli impossibili! Multiman! E a capo di un plotone la furia di un ciclone. Gli impossibili! Gli impossibili! Gli impossibili! Gli impossibili!

cerca per noi. Viene da un paese molto lontano, dove i bambini si danno la mano, dove ci sono solo amici e puoi fare tutto quello che vuoi.

0: schizzare. Attenta, Giuseppina. Aspetta.
1: Brava, Giuseppina, vieni. Bravissima.

0: girelle a colazione. Il buongiorno di Radio Animati suona così.
1: Ehi, dove si trova la stella piumata? Mi piacerebbe tornare a trovarvi un giorno.
2: La stella piumata non si trova in nessun luogo, ma si trova dappertutto. Ricordi che una volta ci sei venuta cadendo in una pozzanghera?
1: Allora ci rivedremo ancora.
2: Ma certo, se ti fa piacere.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Venerdì 10, Giorgio Vanni al Lessona Summer Festival 2026, Lessona, Biella. I raggi fotonici con la partecipazione di Claudio Maioli e Stefano Onofri, Manuela Cenciarelli, Perla Liberatori e Fabrizio Mazzotta alla Festa dell'Unicorno di Vinci, Firenze. Domenica 12, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Cristina D'Avena featuring Gem Boy allo Scenario Festival di Lecco. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello a Bartomics fino al Borgo Savona. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: bello voglio te.
1: Ciccio Bello non ha bisogno di presentazioni. Tutti quanti ci abbiamo giocato almeno una volta e portiamo nel cuore i dolci ricordi di un bambolotto senza età. Ma in realtà la sua storia è lunga più di 60 anni. Ciccio Bello nasce infatti nel 1962 e a quei tempi era il giocattolo più desiderato dalle bambine. Il suo successo fu determinato dalla combinazione di essere un bambolotto biondo, dagli occhi chiari, alto 50 cm, ma soprattutto dal fatto che piangeva. Un'innovazione unica per quei tempi. Ciccio Bello arrivava nelle case degli italiani con la sua cuffietta, il ciuccio rimovibile e un set di pile dietro la schiena. E bastava togliere il ciuccio per azionare il pianto di questo neonato a dimensione naturale. Ideato da Gervasio Chiari, fondatore della fabbrica di bambole Sebino, presto si diffuse in tutta Europa e anche oltreoceano. E il suo successo fu tale che la piccola azienda arrivò ad avere ben 550 dipendenti. Qualche anno più tardi la produzione passò a giochi preziosi e le confezioni vennero arricchite da veri e propri guardaroba, con tanti abiti per tutte le occasioni, ma anche tanti accessori contenenti tutto il necessario per il viaggio, la pappa, la nanna e anche il bagnetto.
0: Ciccio Bello, Ciccio Bello.
1: Ciccio Bello diventò anche internazionale nella versione di colore, l'angelo nero, e qui fortunatamente capiamo come i tempi oggi siano cambiati. Nel corso degli anni sono state ideate e vendute tante versioni della bambola più amata dai bambini di tutto il mondo. C'era il Ciccio Bello angelo azzurro, il Ciccio Bello sederino rosso, il Ciccio Bello pappa e mi scappa,
2: cacca mamma,
1: il Ciccio Bello d'oro, che smetteva di piangere se veniva cullato, il Ciccio Bello orientale, chiamato Fiulin, e anche il Ciccio Bello bua, che era malato e aveva bisogno di fare l'aerosol.
0: Ciccio Bello ha la bua e vuole te.
1: Ma siamo certi che Ciccio Bello non ha ancora finito di stupirci e aspettiamo con ansia tante altre nuove versioni da regalare a bambine e a bambini di oggi.
3: Dice pure!

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta con me, con Tommy.

0: tu chiacchi canta.
1: Radio Animati, Chuck si canta.
2: Ovvero non solo pugni, ma anche avventura. Bentrovati a Chuck si canta da Gianluca. Parliamo di Io sto con gli ippopotami, film del 1979 diretto da Italo Zingaretti e interpretato da Bud Spencer e Terence Hill. I due cugini Tom e Slim sono cresciuti insieme nell'Africa coloniale britannica. Ormai adulti, i due hanno vite molto diverse. Tom, Bud Spencer, organizza safari nella savana e nutre una forte avversione per la caccia. Lo smilzo Slim, interpretato da Terence Hill, fannullone, giramondo e donnaiolo, è invece rientrato da poco in Africa. I due cugini si ritrovano spesso a discutere per futili motivi, ma sono entrambi animalisti convinti. Presto i due si troveranno a scontrarsi con lo spregevole Jack Ormond, ricco e potente capitalista del luogo, che porta avanti losche attività come il traffico clandestino di animali e di avorio, trucidando senza scrupoli ogni animale per ricavarne prodotti da vendere all'estero. Anche nell'undicesimo film della coppia non poteva mancare la canzone che fa da sigla al lungometraggio. Si intitola Grau Grau Grau. A cantarla è Bud Spencer, che l'ha scritta insieme al compositore Walter Rizzati.

Bud Spencer in Grow Grow Grow dal film Io sto con gli ippopotami qua su Radio Animati. Divertente scacciapensieri, il film venne girato interamente in Sudafrica, presso Johannesburg. Le riprese con gli animali furono effettuate nei dintorni di Pretoria. Con incassi per oltre 7 miliardi di lire, il film in Italia ha raggiunto l'ottava posizione tra i film di maggior successo finanziario nella stagione cinematografica italiana 1979-1980. E anche per questo appuntamento di Chuck Si Canta è tutto. Come sempre vi ricordo l'indirizzo mail gianluca@radioanimati.it per suggerire la colonna sonora del vostro film preferito. Magari ne parleremo nella prossima puntata.

0: A me quel giocattolo!
1: Un corbezzoli!
0: Mangiando spinaci, io spaccio i tipacci, son di ferro dal braccio ai piedi.

0: Ciao, sono DJ Osso, quello di
1: Sanpei, Sanpei, pescatore grandi orecchie sfavola.
0: E mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.

0: Jake, la principessa gommarosa è in pericolo, dobbiamo salvarla. Per farlo dobbiamo ascoltare tutti Radio Animati, è una radio fantastica. Ciao ciao.
1: Ciao, un saluto da Alex Polidori, la voce di Finn e di tanti altri. Ciao ciao.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: In arrivo una nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso felicissimo.
3: Anch'io, che bello, sono felicissimo. Io sono Chiara.
2: E io comunque sono Alessandro. Allora, parliamo di una serie ambientata in New York sfavillante e dell'alta borghesia.
3: Che meraviglia.
2: Che ha reso la mia infanzia felicissima.
3: Che divertimento, io le risate.
2: Con le lacrime qui, qui con le lacrime.
3: Qui stiamo parlando della Tata, The Nanny, è una serie che è arrivata su Canale 5 nel 1995 e da allora la nostra vita non è stata più la stessa.
2: Le lacrime, io non penso di aver mai riso tanto per una sitcom.
3: Io ti giuro, se adesso inizio a rivederla me la riguardo tutta e rido ancora come una matta. Una serie invecchiata benissimo, tra l'altro. Alcune delle serie TV, dei telefilm, di cui ne abbiamo fatti tante, appunto, di pillole, sono invecchiati un po' male, li riguardi adesso e fai... Questa invece, a parte i primi episodi, ma le altre sono esilaranti.
2: Di cosa stiamo parlando, Tommaso? Della famosissima Francesca Cacace, ovvero la Tata.
3: Cioè che meraviglia.
2: Che è vivace, simpatica, trentenne di origini ciociare.
3: È bello perché quando dicono trentenne nella serie lei fa sempre no.
2: No, 25, cara, 25. E nell'edizione italiana era di origine sociaria.
3: Sì.
4: Perché ovviamente nell'edizione originale era semplicemente una ragazza ebrea di New York.
3: Bellissimo.
2: Sì. Che dopo essere stata licenziata e lasciata dal fidanzato, si ritrova per caso a lavorare come tata presso la famiglia Sheffield. Maxwell Sheffield, vedovo e produttore teatrale di successo, vive a Manhattan con i suoi tre figli, Maggie, Brighton e Grace. Con la sua personalità esuberante e il suo stile unico, Francesca porta una ventata di freschezza nella famiglia, instaurando un legame speciale con i bambini e col tempo sviluppando una relazione romantica.
3: Molto tempo.
2: Con Maxwell.
4: Molto tempo, sì.
3: Molto tempo. Bellissimo. Lei pazzesca. Pardon, bella, lo stile bella. Di Francesca è iconico, proprio i vestiti.
2: Cotonata,
3: le pellicce, questi vestiti aderenti.
2: Sì.
3: Solo il modo di sedersi sulla scrivania. No, meraviglioso.
2: Contornata da personaggi come la zia Assunta, che è fenomenale.
3: Che in realtà era la madre.
2: La madre, sì. La zia invece era zia Ietta.
3: Sì.
4: Esatto.
2: Poi avevamo...
3: L'Antonio, non si vede mai.
2: Antonio mai solo il parrucchino. Niles, vabbè, grande maggiordomo.
3: Sissy Babcock. Il cane castagna.
2: Il cane castagna, amore, era il vero cane di Francesca.
3: E infatti l'adorava, invece Sissy Babcock. Che meraviglia. No, ragazzi,
2: ti ringhiamo sempre.
3: Io voglio fare un rewatch della Tata. Mi giuro.
2: No, stupendo.
3: Adesso chiudiamo qui la pillola e vado a vermi.
4: Dobbiamo anche dire che nel nostro viaggio a New York di 2 anni fa, Chiara mi ha trascinato letteralmente a vedere il portone che viene inquadrato come esterno del palazzo della Tata, perché poi ovviamente gli interni sono girati in studio e lei mi porta, tra l'altro c'erano anche i lavori e abbiamo fatto la foto con Chiara e il portone che si vede.
2: Quindi
4: nella
2: sei andati proprio in quella
4: vicino, esatto, vicino, se non mi ricordo
3: vicino
4: male,
3: a casa di Monica di Friends.
4: Tra le altre cose, vicino a dove era, vicino a Central Park. Eravamo vicino a Central Park e dopo aver visto la porta hai mangiato un hot dog
2: buono,
4: tremendissimo, io ho detto buono. Ora
3: ma non c'è bisogno di raccontare i fatti miei a tutti, scusa.
4: Non mi ricordo che era vicino a Central Park per l'hot dog.
2: Quindi è stata una grande emozione vedere questo portone,
3: ci
2: ha fatto tanta compagnia.
3: Sì, no, veramente, ecco, la parola giusta per la Tata è compagnia.
2: No, era veramente una Tata.
3: Sì. Andava all'ora di cena,
2: sì,
3: o perlomeno
2: prima su Canale 5, poi su Italia 1.
3: Ricordo me e mio fratello appiccicati alla TV a vederla, perché era veramente...
2: Tutti strappava una risata sempre.
3: Divertentissimo,
2: dai.
3: Veramente bello. Una serie a cui sono veramente, veramente affezionato.
4: La sigla si chiama The Nanny Named Fran, quindi la tata chiamata Fran, quindi Francesca. Scritta e cantata da Anne Hampton Calloway insieme alla sorella Liz Calloway. Questa è la sigla della Tata.

gli ascoltatori di Radio Animati di ascoltarla. Ve lo chiede Lisa Simpson. Mi raccomando, ascoltatela. Ciao.

a tutti gli amici di Radio Animati, grazie per seguire questa radio che continua a portare nel mondo del web e nelle vostre case il mondo dei cartoni animati, e quindi porta anche un pochino di me. Ciao a tutti gli amici da Lucio Macchiarella.

0: his kin. They would like to thank you folks for kindly dropping in. You're all invited back again to this locality to have a heaping heaven of their hospitality. Beverly Hillbillies, that's what they call them now. Nice folks. Y'all come back, yeah?
1: Radio Animati, concerti live, concerti live.
2: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Venerdì 10, Giorgio Vanni all'Essona Summer Festival 2026, Lessona, Biella. I raggi fotonici con la partecipazione di Claudio Maioli e Stefano Onofri, Manuela Cenciarelli, Perla Liberatore e Fabrizio Mazzotta alla Festa dell'Unicorno di Vinci, Firenze. Domenica 12, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Cristina D'Avena featuring Gem Boy allo Scenario Festival di Lecco. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello a Bartomics fino al Borgo Savona. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Realmonte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
1: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: XXI secolo. Poiché Ulisse aveva sconfitto il ciclope per salvare Telemaco, Temis e Numaios, gli dei dell'Olimpo hanno concepito questa tremenda vendetta.
1: Chiunque osi sfidare la potenza di Zeus deve essere punito. Ulisse, tu andrai errante attraverso mondi sconosciuti alla ricerca del regno dell'Ade. Fino ad allora i corpi dei tuoi amici resteranno inerti.
2: Ulisse, la rotta per il pianeta Terra non è più nella mia memoria.
3: Padre!
4: Figlio mio,
3: padre!
4: Sei vivo.

quante flessioni, quante flessioni, ma quante flessioni mi sono fatto fin qui. Mi sono perso il conto, magari sono mille, non lo so. All'ora di pranzo, all'ora di pranzo, all'ora di pranzo, io non mangio.

sì, che brutta figuraccia ci farei. Io penso che fuori non si soffre perché la gente si diverte, i giovani si incontrano nel...

0: è con noi Iva Zanicchi.
1: Allora voglio inviare un calorosissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Mi raccomando, è un nome bellissimo, Radio Animati. Ciao, ciao.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Déjà Vu. Vi ricordate Telemike?
1: Per 3 milioni, questo nella foto è il latte del papà, giudicato buonissimo.
2: Del papa, Mike.
1: Allora, scusatemi.
0: Andato in onda tra l'87 e il 92 per un totale di 200 puntate, è stato uno dei quiz più famosi del grande Mike Buongiorno. Tre concorrenti dovevano sfidarsi in prove di cultura generale e giochi di fortuna, ma il vero momento che tutti aspettavamo era quando i giocatori si chiudevano nelle cabine per tentare di raddoppiare il montepremi che avevano raggiunto, rispondendo a specifiche domande sul proprio argomento di competenza.
1: Per la prima volta nella storia del quiz si gioca per la letteratura erotica.
0: Telemike non fu solamente il classico gioco a premi, ma introdusse anche i collegamenti in esterna via satellite dai vari paesi d'Italia. E in un quiz che si rispetti non poteva ovviamente mancare il notaio, Ludovico Peregrini, che in realtà non era un vero notaio, anzi non era nemmeno laureato in giurisprudenza, ma per tutti era il signor No.
3: Purtroppo la risposta non è giusta.
1: Perché non è giusta?
3: Per due motivi. Prima, perché ha dato un altro nome e poi ha dato oltre tempo massimo.
0: Un altro personaggio creato da Mike Buongiorno fu la piccola Robertina, una bambina dallo sguardo furbetto che raccontava barzellette e che spesso Mike non capiva.
4: C'erano due serpenti, la mamma e il figlioletto. E il figlioletto a un certo punto disse: mamma, siamo velenosi, velenosi? Sì, siamo velenosi, velenosi, ma perché me lo chiedi? Mi sono mozzicata la lingua.
0: Una delle concorrenti di Telemike passata alla storia è stata la signora Maura Livoli. La concorrente infatti armeggiava in cabina con dei foglietti. Mike se ne accorse e andò su tutte le furie al punto di squalificarla. E la concorrente, di fronte a milioni di telespettatori, svenne. Un siparietto rimasto nella storia.
1: Signorina, posso domandarle che cosa sta facendo in questo momento?
5: Cos'è che ha nascosto lì, per favore,
6: niente,
5: signorina?
6: Guarda.
1: No, voglio sapere che cosa ha nascosto. Lei stava armeggiando là mentre io leggevo la domanda.
6: Erano dei miei appunti.
1: I suoi appunti? Complimenti, signorina. Mi meraviglio di lei, come gli scolaretti a scuola. Signorina, lei stava compiendo una truffa in questo momento. Mi spiace, signorina, lei è squalificata.
0: Déjà vu. Déjà vu.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Venerdì 10, Giorgio Vanni al Lessona Summer Festival 2026, Lessona, Biella. I raggi fotonici con la partecipazione di Claudio Maioli e Stefano Onofri, Manuela Cenciarelli, Perla Liberatori e Fabrizio Mazzotta alla Festa dell'Unicorno di Vinci, Firenze. Domenica 12, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Cristina D'Avena featuring Jam Boy allo Scenario Festival di Lecco. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello a Bartomics fino al Borgo Savona. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casatenovo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Chiamala Peroni, sarà la tua birra.

0: Sacchi, un'estate di sigle TV.
1: Nessuno deve vedermi in queste condizioni.
2: Hey man, say, don't be shy if it happens to you.
1: Ciao nonno Upo.
3: Bene alzato, Scotty.
2: It's fun being different if you have a healthy attitude.
1: Solo i miei amici Buff e Stiles conoscono il segreto della mia famiglia.
2: I'm feeling hairy and my teeth are mean. I got a weird complexion and I wanna scream.

Ragazzi, sono Doraemon. Se non volete studiare tanto non importa. L'unica cosa che dovete fare è collegarvi con Radio Animati. Mi raccomando, se no niente ciuschi.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Arriva una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E un ciao anche dal vostro Alessandro. Oggi preghiamo per le vostre anime. Oggi vi offriamo la salvezza
3: Radio Maria.
4: Grazie a un personaggio, diciamo, la cui spiritualità spicca tra tutti quelli che abbiamo incontrato fino ad ora, ovvero Don Tonino.
3: Che non è Don Matteo.
4: Che non è Don Matteo.
3: No. Ma la trama è molto simile. C'è questo prete che fa tutto lui in questo paese.
2: Non in bicicletta.
4: No, c'aveva anche lui la bicicletta, in realtà.
3: Secondo me Don Matteo è un
4: spin-off.
3: Un remake di Don Tonino. È uguale, no?
4: Quando è andata in onda la serie?
3: Nel 1988 fino al 90.
4: Quindi ha avuto anche un discreto successo.
3: Sì, sì, due stagioni, 14 episodi, era un comunque mini film di, insomma, 100 minuti.
4: Eh beh, insomma.
3: Di come cosa Don Matteo? Ma le serie sono 57, non so quanti siamo di Don Matteo.
4: Come appunto, come si sviluppa questa trama, Tommaso?
2: Allora, lui è un parroco, Don Tonino, che è interpretato da Andrea Roncato, che si trova spesso coinvolto in indagini su casi misteriosi grazie all'amicizia con il commissario di polizia San Giorgi, interpretato da Gigi Sammarchi. La serie combina elementi di commedia e mistero con Don Tonino che, grazie alla sua astuzia e umanità, riesce a risolvere enigmi e aiutare la comunità, spesso superando in intuito le forze dell'ordine.
3: Ora scusate, noi prendiamo questa trama, sostituiamo Terence Hill e Nino Frassica.
2: È vero.
3: Uguale, sì.
4: Vabbè, sì. Allora, qua faceva molto ridere perché il personaggio classico di Gigi e Andrea, appunto, soprattutto quello
3: Andrea, il prete.
4: Andrea, quindi il personaggio di Andrea Roncato, è sempre stato il ci do, cioè l'infoiatissimo playboy romagnolo. Vederlo vestito da prete faceva,
3: beh, come Terence Hill, scusa,
4: sì, oddio, effettivamente, insomma, sì, un po' meno calato sul sessuale, insomma, effettivamente sì. Pensate che la serie è stata venduta anche in Canada e in Cecoslovacchia negli anni 90.
3: Ma veramente?
4: Esatto, in versione italiana sottotitolata in inglese e ceco anche.
3: Comunque c'è anche la versione giapponese di Don Matteo, se proprio lo vuoi.
2: Ah, ecco.
3: Io questa cosa è uguale però a Don Matteo, non smetterò mai di dirla.
4: Attori che hanno trovato spazio all'interno della serie: Manuel De Peppe e Vanessa Gravina. Manuel De Peppe, che noi conosciamo benissimo qua a Radio Animati,
2: ovvio, perché vabbè,
3: suonava la batteria,
2: interpretato Matt in le serie di Liscia, i telefilm, poi comunque anche famoso per aver cantato la sigla di
3: Un ragazzo molto sveglio,
4: Spaghetti.
2: Tutti in capo con Lotti, sì. E Vanessa Gravina, ma
3: che
2: è grande, bella signora, infatti il pianeta, quello delle signore su Rai 1,
3: il paradiso,
2: il paradiso delle signore,
4: il pianeta delle signore. Potrebbe essere come il pianeta delle scimmie,
3: ma con le signore,
4: ma con le signore che, sì, prendono il sopravvento.
2: Ora lì è lì lei,
4: esatto.
3: Ciao Vanessa, se ci stai ascoltando.
4: Abbiamo due sigle per Don Tonino, è stata composta da Franco Godi per la prima stagione e Pinuccio Pirazzoli, la sigla della seconda serie.
2: Ah, Pinuccio!
4: Veramente, esatto. Quindi ci ascoltiamo la sigla di Franco Godi di Don Tonino.

0: Forse non siete ancora pronti per la musica di Radio Animati, ma i vostri figli sicuramente lo saranno. Un saluto da Marty McFly, Teo Bellier.
1: If I stay with you, if my choice is wrong,

Superman. Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù e...

Sono Spartaco Albertarelli di Kaleidos Games oggi, ma sono stato in passato responsabile editoriale di Dungeons & Dragons, Monopoly, Risico e molti altri giochi, compresi giochi televisivi, e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animati sperando che il gioco vi accompagni per tutta la vita.

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Déjà-vu.
1: Buonasera, ci troviamo nel cimitero dove sono sepolti i genitori di Renzo Tramaglino.
2: Ve lo ricordate il trio Lopez, Marchesini e Solenghi, che raggiunse un successo incredibile nella strepitosa parodia dei Promessi Sposi, andata in onda nel 1990 con degli ascolti record.
3: Ha visto Don Abbondio per caso?
2: Indimenticabili le performance della straordinaria Anna Marchesini.
4: Vi dico che bisogna rimandare le nozze.
5: Ma no, Lorenzo, è tutto pronto. La cerimonia, i parenti, le comari venute a far festa.
4: Ascoltatemi, Lucia, vi dico che non si può fare.
5: Ma Lorenzo, non vedete? La festa è cominciata, non si può più rimandare.
2: Nulla di questi particolari Promessi Sposi aveva a che fare con il romanzo di Alessandro Manzoni. Tanto per cominciare, la monaca di Monza, che aveva i baffi, Lucia, che masticava la gomma americana, Renzo, che si aggirava in campagna con l'autoradio a tutto volume, e anche Vanna Marchi, che vendeva unguenti antipeste nel lazzaretto.
6: Ma quanto sono brutti i vostri mariti quando tornano dal lazzaretto! Sono pieni di pustole, allucinanti, pieni di pus! Allora, io ho inventato un prodotto, una cremina 250! 50.000! E non avrete più né pus, né piaghe, né buboni, né acne e niente più! Siete d'accordo?
7: D'accordo!
2: Nello sceneggiato i tre attori hanno interpretato diversi personaggi. A Tullio Solenghi sono toccati i panni del protagonista, Renzo.
4: Buongiorno, Don Abbondio.
8: Oh, buongiorno, Lorenzo. O come dicevano tutti Renzo.
4: Sono venuto per sapere a che ora le comoda che ci troviamo in chiesa.
2: Ma è diventato anche Cristoforo Colombo, la madre di Renzo Tramaglino, e anche Fra Cristoforo.
8: Padre Cristoforo.
9: La pace regni sempre in questa casa.
2: E anche della Fatina.
10: Sì, cara, ma ricorda, fino a mezzanotte. A mezzanotte in punto. L'incantesimo finirà.
2: Inoltre ha vestito i panni anche dell'innominato e anche del frate del convento.
11: Costa pioggia e costa vento, chi è che vissa a sto convento?
2: Massimo Lopez invece è diventato Alessandro Manzoni, la monaca di Monza, e anche Don Rodrigo.
12: Don Rodrigo faceva parte di quella oligarchia doviziosa e violenta che vessava gli uomini pacifici e senza difesa. La sua origine spagnola si rivelava tuttora negli atteggiamenti, nel linguaggio e nei gesti rozzi e sciagurati.
13: Caramba, quanto mi gusta sto vino! È meraviglioso! Abbiamo mangiato a crepapelles.
2: E poi c'era la grandissima Anna Marchesini, che si è calata nei panni della protagonista, Lucia Mondella, ma anche della Perpetua, di Bella Figueira, della Monaca di Ponza e di Donna Prassede. La riascoltiamo in alcune sue interpretazioni.
3: Sto cercando Don Abbondio, sì, per caso da voi? Come? Chi parla? Chi è? Magalli? Ma chi è la Rai? Scusi, mi scusi tanto, sì, ho sbagliato numero. Chi è? Momento!
14: Oh, ciao! Sono Bella Figueira!
15: No, Lucia, aspettate!
14: No, no, lasciatemi andare, Don Rodrigo!
15: No!
14: Non insistete, vi scongiuro!
15: No, fermatevi, Lucia!
14: Don Rodrigo!
15: Vi prego!
14: Devo ritornare!
3: Vi prego, non insistete! Siete cattivo, siete piccolo, brutto e nero!
15: Lucia!
16: Sei scioncio, sei! 16 anni ci avevo quant'ero caruccia!
2: La parodia dei Promessi Sposi con Tullio Solenghi, Anna Marchesini e Massimo Lopez ebbe veramente un grandissimo successo. Questa era la sigla finale.
0: Déjà-vu.

0: Sono Edoardo Vianello, sono in compagnia di
1: Vilma Goic.
0: Noi siamo i Vianella e siamo legati a Cibernella. Quindi un saluto agli ascoltatori di Radio Animati.
1: Ciao a tutti.

0: Miau. Non cambiate mai.
1: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
2: Il mio nome è Bon. Ah, Bon! Tra le patate sono fenomenale, in ogni impresa eccezionale, perché son Cachips, la super novità ripiena di ketchup. Super ripiena, super croccante, Cachips, la nuova, la più strabiliante.
3: Pat Bon, ogni patata un'idea, da Findus.
4: Radio Animati, premiata sigla.

voi furbetti mi volete regalare qualche diamantuccio, vero? No, ma io sono impegnata, sono solo con Lupin. Ecco, sono fedele solo a Lupin. Ciao, da Fujiko Mine. Sono Alessandra Golompai e un saluto a tutti gli ascoltatori. Seguite Radio Animati. Ciao a tutti.

0: radio animati. Cartona cinema.
1: Io l'ho già capito.
2: Cosa?
1: Ma allora ancora no!
2: Chi?
1: Si stanno innamorando, il nostro

0: nostro trio diventerà un duo.
1: Oh,
0: fra stelle
2: plenilunio
0: c'è un'aria di magia.
2: È un attimo così romantico.

0: nei pensieri suoi.
1: Il nostro trio è un'altra storia.

0: noi.
1: Radio Animati, concerti live, concerti live.
2: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Venerdì 10, Giorgio Vanni al Lessona Summer Festival 2026, Lessona, Biella. I raggi fotonici con la partecipazione di Claudio Maioli e Stefano Onofri, Manuela Cenciarelli, Perla Liberatori e Fabrizio Mazzotta alla Festa dell'Unicorno di Vinci, Firenze. Domenica 12, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Cristina D'Avena featuring Gem Boy allo Scenario Festival di Lecco. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello a Bartomics fino al Borgo Savona. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
1: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando l'amore sale sul calesse. Ben trovati da Gianluca. Questo appuntamento di Chuck si canta lo dedichiamo a Massimo Troisi e al suo penultimo film. Pensavo fosse amore, invece era un calesse, uscito nel 1991. Tommaso, il protagonista della storia, è un perenne indeciso. Per la fidanzata Cecilia, interpretata da Francesca Neri, è un ragazzo poco affettuoso e troppo sfuggente. Ad un passo dal matrimonio, tra i due, gli screzi e le gelosie diventano sempre più frequenti e Cecilia decide di lasciarlo. Offeso nel suo orgoglio, torna alla carica, cercando di farla ingelosire. Riesce infine a riconquistarla, ricorrendo anche alla magia bianca presso una sedicente fantucchiera per sistemare le cose e strappandola al nuovo fidanzato. Tuttavia, il giorno delle nuove nozze, Tommaso, a non presentarsi all'altare, manda una lettera a Cecilia, dandole appuntamento in un bar, dove giunge anche lei in abito nuziale. Qui le confida che uomo e donna non sono fatti per il matrimonio. Lei si trova d'accordo e i due si organizzano per uscire la sera. Le musiche del film sono curate da Pino Daniele, in particolare utilizzata la canzone Quando, scritta appositamente per il film, che fa da sottofondo ai titoli di testa, a molte scene del film e ai titoli di coda.

0: Gino Daniele con Quando su Radio Animati, in questo appuntamento di Chuck si canta, in cui parliamo di Pensavo fosse amore, invece era un Calesse di Massimo Troisi. Se la critica non è stata molto generosa con quest'opera, giudicata lenta, il pubblico l'ha invece premiata facendolo incassare 15 miliardi di lire. Pensavo fosse amore, invece era un Calesse, ha ricevuto un Davide di Donatello come miglior attore non protagonista da Angelo Orlando e altre due candidature. Francesca Neri e Pino Daniele hanno invece ottenuto i Nastri d'Argento, rispettivamente come miglior attrice protagonista e miglior colonna sonora. Ma di quali altri film ascolteremo le colonne sonore nei prossimi appuntamenti di Chuck si canta? Non vi resta che scoprirlo restando qua su Radio Animati.
1: Radio Animati, cover d'autore.

Ciao ragazzi, sono Aria Stark e seguo anch'io Radio Animati. E se non seguite anche voi Radio Animati, finirete nella mia lista nera. Valar Morghulis. Ciao ragazzi, sono Sara Labidi.

Ciao ragazzi, come va? Sono io, il vostro amichevole Spider-Man di quartiere. Il signor Nick Fury mi ha detto di ascoltare Radio Animati. Mi raccomando, fatelo, è una figata assurda. Un saluto da me e anche da me, Alex Polidori. Ciao ciao.

0: lunga estate di Radio Animati con un mondo di sigle TV. Buona estate.
1: Questa è la storia di un orsacchiotto qualunque. Quando fu creato, gli trovarono un difetto e lo gettarono via come un rifiuto in un vecchio magazzino buio. Poi, dallo spazio, Spotty Man, una simpatica creatura a pallini, gli diede la vita con la sua polvere magica e lo portò su una nuvola dove Madre Natura gli diede speciali poteri. Da allora divenne Super Ted.

0: l'estate di Radio Animati.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.
0: Un

illustre direttore dello zoo. Mi permetto di scrivere secondo lei Alice Cogne chi lo porta un bambino? Pronto? Dottore, mi scusi se la disturbo a quest'ora, ma devo dire in questa situazione è stata comoda. Io vorrei sapere, secondo lei, Alice Cogne, chi lo porta un bambino? Senta, agente, mi scusi se lo fate venire qui, ma d'altra parte un problema. Ecco, potrebbe essere, se secondo lei, Alice Cogne, chi lo porta un bambino?

0: Dentro una caverna lungo la costa, Chuck e la gemella Nancy trovano uno scrigno misterioso contenente le due metà di un anello. Essi le uniscono e l'anello forma la parola
1: Shenzhen!
0: A questo magico comando si ritrovano in una terra favolosa da mille e una notte. E qui appare loro un genio, Shenzhen. Shenzhen regala loro Kabubi, un magico cammello volante. Shenzhen riappare ogni volta che lo chiamano. Chuck e Nancy, con l'aiuto dei magici anelli e con Kabubi, voleranno su questo mondo fantastico. Iniziano adesso le loro incredibili avventure.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Venerdì 10, Giorgio Vanni al Lessona Summer Festival 2026, Lessona, Biella. I raggi fotonici con la partecipazione di Claudio Maioli e Stefano Onofri, Manuela Cenciarelli, Perla Liberatori e Fabrizio Mazzotta alla Festa dell'Unicorno di Vinci, Firenze. Domenica 12, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Cristina D'Avena featuring Gem Boy allo Scenario Festival di Lecco. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello a Bartomics fino al Borgo Savona. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casatenovo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero una svitata in abito da suora. Bentrovati da Gianluca. Sister Act, una svitata in abito da suora, è una pellicola del 1992 che ebbe un grande successo. Incassò infatti 231 milioni nel mondo, di cui 139 solo in America. Dolores, la pupa di un gangster, deve scappare a San Francisco perché è testimone di un omicidio. A commetterlo è stato proprio il suo uomo. La polizia la fa custodire in un convento di carmelitane. L'irrequieta donna, in abito talarene, combinerà di tutti i colori a suon di gag, balletti e musica. Due ore di puro svago con l'ottima interpretazione di Whoopi Goldberg nelle vesti di Suor Claretta. La accompagnano Maggie Smith, la madre superiora, e Katina Jimmy, Wendy McKenna e Mary Wicks, rispettivamente le consorelle Maria Patrizia, Maria Roberta e Maria Lazzara. La colonna sonora è gradevole e le canzoni accompagnano il film, dandogli ritmo e allegria. Dal film abbiamo estratto la famosa I Will Follow Him.

Avrete riconosciuto tutti I Will Follow Him dal film Sister Act, di cui parliamo oggi a Chuck si canta su Radio Animati. Il film ha un sequel, Sister Act più svitata che mai, diretto da Bill Duke. Per anni si è parlato di un possibile terzo capitolo sulla suora più famosa del grande schermo, ma il progetto sembrava essere stato abbandonato. A distanza di più di 30 anni, il film e il suo sequel continuano a fare ottimi ascolti ad ogni passaggio televisivo, essendo diventati ormai dei cult nelle opere cinematografiche del genere musical e comedy. E con questo appuntamento di Chuck si canta è tutto, ma non ci lasciate perché musica e cinema tornano prestissimo su Radio Animati.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Bim bum bam.
2: Nonna, nonna, raccontami la storia di Orzo Bimbo e Bim bum bam.
3: Nel campo di Orzo Bimbo abitano Bim bum e Bam.
2: Nel campo cosa fanno?
3: Quando l'orzo è quasi maturo, va difeso da un terribile nemico.
2: Gramigna, la strega maligna!
4: La gramigna le scacciamo, e orzo puro noi tiriamo.
3: Adesso nel campo di Orzo Bimbo c'è solo Orzo Puro, che è anche più buono.
5: Orzo Bimbo, tutta natura, pura bontà.

state per entrare in un'altra dimensione, non solo visiva o sonora, ma anche mentale. State per compiere un viaggio nella misteriosa terra dell'immaginazione, ai confini della realtà.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Venerdì 10, Giorgio Vanni al Lessona Summer Festival 2026, Lessona, Biella. I Raggi Fotonici con la partecipazione di Claudio Maioli e Stefano Onofri, Manuela Cenciarelli, Perla Liberatori e Fabrizio Mazzotta alla Festa dell'Unicorno di Vinci, Firenze. Domenica 12, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Cristina D'Avena featuring Gem Boy allo Scenario Festival di Lecco. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello a Bartomix fino al Borgo Savona. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è un mix di amore e ballo caliente. Bentrovati da Gianluca. Uno dei film più rappresentativi degli anni Ottanta è Dirty Dancing, diretto da Emile Ardolino e interpretato da Patrick Swayze e Jennifer Grey. L'adolescente Baby è in vacanza con la famiglia. La ragazza è però immediatamente attratta da Johnny Castle, che ha il compito di animare con la sua partner le serate di danza. Si innamora di lui, Johnny, e diventa amica di lei. Quando una gravidanza e un aborto mettono la ballerina fuori gioco, Baby la sostituisce con successo sul palcoscenico. Impara molto da entrambi, scopre amore e sesso, matura e dà una lezione ai suoi familiari. Ma più che per la storia, Dirty Dancing è diventato un cult per i balli e per la musica. Il brano portante della colonna sonora, I Have the Time of My Life, vinse infatti l'Oscar e il Golden Globe, e di due interpreti, Bill Medley e Jennifer Warnes, si aggiudicarono un Grammy Award come miglior duetto. No.

Bill Medley and Jennifer Warnes con I Have the Time of My Life su Radio Animati a Chuck Si Canta. Originariamente partito con un budget ridotto e senza attori famosissimi, Dirty Dancing è diventato un enorme successo, guadagnando oltre 214 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il primo film a vendere più di milioni di copie in home video. Inizialmente Billy Zane e Sarah Jessica Parker vennero presi in considerazione e perfino provinati per i ruoli di Johnny e Baby. Tuttavia la sceneggiatrice Eleanor Bernstein si oppose fortemente a quell'idea e convinse la produzione ad ingaggiare Patrick Swayze e Jennifer Grey. Musicale, romantico, commedia, azione, animazione o thriller, basta che ci sia una colonna sonora e la suoniamo a Chuck Si Canta su Radio Animati. Ciao da Gianluca e al prossimo appuntamento.

Vi ho fatti salire sulla cattedra non perché sono un pazzo, ma perché voglio ricordarvi che per capire le cose le dovete guardare anche da un altro punto di vista. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati da Carlo Valli, la voce di Robin Williams.

0: Salve ragazzi, sono Rick, quello di The Walking Dead. E anche se l'aria che tira da queste parti è molto pesante, ho ancora un po' di fiato per dire ciao. Ciao a tutti voi di Radio Animati.
1: A Radio Animati sono le ore 00:30.
2: In punto.

0: 21 marzo 1963, Alcatraz è chiuso ai battenti. E tutti i detenuti vennero trasferiti in altri istituti di pena. Questo secondo la versione ufficiale. Non fu così in realtà.
1: Radio Animati, déjà vu, déjà vu.
2: Amici di Radio Animati, sono Tommy e sono pronto per una nuova puntata di Déjà Vu, qua su Radio Animati.

0: Le nostre trasmissioni sono per oggi terminate. Signore e signori, è tutto per oggi. A domani e buonanotte.
1: Vi ricordate quando la televisione non trasmetteva 24 ore su 24? Oggi può sembrare impossibile in un mondo sempre più on demand, eppure era così. Le trasmissioni iniziavano dal pomeriggio e spesso tra un programma e l'altro potevano esserci anche dei momenti vuoti che a volte duravano diversi minuti e che venivano riempiti con l'intervallo. Ed è allora che partiva questa musica. E la televisione si riempiva di un gregge di pecore al pascolo su terreni scoscesi e dalle tinte sbiadite, e al centro una scritta a caratteri cubitali: intervallo. Poteva sembrare noioso, e in effetti lo era, ma forse la percezione del tempo era diversa rispetto ad oggi. Nessuno si lamentava, anzi, qualcuno ne approfittava anche per fare un pisolino, e altri rimanevano invece ipnotizzati davanti a queste immagini e da questa arpa soporifera in sottofondo. Poi nel tempo le pecore ci hanno abbandonato e sono state sostituite con le immagini di località italiane. Le foto erano cartoline che venivano inviate dalle varie proloco alla RAI e in ognuna era indicato il nome del luogo o del paesaggio. E fu allora che l'intervallo cominciò a diventare interessante. Quanti viaggi con la fantasia ci siamo fatti? Quanti posti sconosciuti abbiamo visitato rimanendo comodamente seduti sul divano? Perché non erano luoghi celebri, conosciuti da tutti, ma piccoli borghi sparsi per la nostra bella Italia, e forse proprio per questo affascinanti. Partivano le immagini e potevi leggere: Ospedale dei Pellegrini, Macerata, Valsenales, Bolzano, Lago di Misurina, Belluno. Quanti spunti abbiamo preso da queste cartoline, magari per una bella gita fuori porta, e quanto speravamo che apparisse anche il nostro paese, rimanendo purtroppo spesso delusi.
2: I nostri programmi sono così terminati. Riprenderanno alle 12:30 con Sapere. Signore e signori, vi auguriamo buonanotte.
1: E a pensarci è davvero singolare che qualcosa come l'intervallo, che doveva servire solamente a tappare dei buchi di programmazione, sia rimasto vivo ancora nei nostri ricordi.

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

0: Galaxia, Galaxia! E che sventola! Che sventola, scusate!
1: Radio Animati, premiata sigla!

se adesso senza piangere a nanna te ne andrai, ti narrerò un

che bisognerebbe mandarle a scuola a ripassare le favole. Per esempio, nonna Pasqualina, quanti erano i tre porcellini? I tre cosettini erano due, cioè i tre porchettini erano quattro. Oh, oh no, ecco, lo vedi? Non mi ricordo più. Certo.